porto viso la corte, per Cristo al mar vicin, quasi un baleno nato gettossi, all'onde stanze in seno.

Sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra ti introdusse.

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Sappia dolce sposa, a me la morte si deve, che sospettai della tua fede, principe sale tuo piede.
2: Ginevra, un empio inganno, ogni lo sospiro.